Fip nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.

una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

Copacabana, non lo so. Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.

0: Roma, coma, coma.
1: What?
0: Jamaica in Roma, coma, coma.
1: What?
0: Jamaica in Roma, coma, coma.
1: What?
0: Jamaica in Roma.